0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Domani a Ginevra è prevista la cerimonia formale per la firma del memorandum d'intesa che punta a mettere fine alle ostilità tra Stati Uniti e Iran. In realtà il documento, composto da 14 punti, è già stato sottoscritto in forma digitale nei giorni scorsi dal presidente americano Donald Trump e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. L'accordo prevede il mantenimento del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, un progressivo alleggerimento delle sanzioni contro l'Iran e l'avvio di un negoziato di 60 giorni per affrontare i nodi più delicati, a partire dal programma nucleare di Teheran. Dopo quasi 34 anni tra i banchi del Sabor, Furio Radin, storico rappresentante della minoranza nazionale italiana, si prepara a lasciare il Parlamento croato. Il deputato che vanta la permanenza più lunga nella storia del Sabor ha fatto richiesta di sospensione del mandato per chiudere così la sua carriera. Il congedo ufficiale di Radin dal Parlamento avverrà mercoledì prossimo 24 giugno. Al suo posto entrerà il neoeletto presidente dell'Unione Italiana, Marin Corva, indicato come supplente nella lista della minoranza italiana alle parlamentari del 2024. La comunità degli italiani di Torre ospiterà sabato 27 giugno la prima sessione della nuova Assemblea dell'Unione Italiana eletta lo scorso 31 maggio. La seduta si aprirà con la costituzione degli organismi elettorali e di verifica dei mandati, per poi procedere all'elezione del Presidente dell'Assemblea, del Vicepresidente e dei vari comitati previsti dallo Statuto, compreso il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo. All'ordine del giorno anche l'esame delle modifiche statutarie e delle linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2026-2030. L'Assemblea eleggerà infine i componenti del nuovo esecutivo, che sarà guidato da Paolo De Marin. Il presidente designato ha già annunciato una riorganizzazione della struttura della Giunta, con il passaggio da 7 a 9 settori, tra cui identità e demografia e bilinguismo e diritti acquisiti. La regione istriana e la provincia autonoma di Trento rafforzano la collaborazione nella tutela delle minoranze linguistiche e culturali. Una delegazione istriana ha partecipato a Trento a un incontro dedicato allo scambio di esperienze e buone pratiche nella valorizzazione delle comunità minoritarie. Nel corso della visita sono stati presentati i progetti avviati dalla regione istriana per promuovere il bilinguismo e la lingua italiana, tra cui la segnaletica bilingue, i corsi di italiano e il sostegno ai programmi radiotelevisivi in lingua italiana. Particolare attenzione è stata riservata anche alla salvaguardia dell'istroveneto e delle altre lingue minoritarie. L'incontro ha confermato l'importanza della cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio linguistico e culturale e ha rafforzato i legami tra due territori che condividono una forte tradizione multiculturale. Sport. Serata amara per la Croazia al suo esordio al Mondiale nordamericano. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Dalic è stata travolta dall'Inghilterra per 4-2. Un risultato che avrebbe potuto essere ben più pesante senza i miracoli compiuti da Dominik Livaković, che ha salvato più volte la porta croata. Al momento la Croazia si trova al quarto e ultimo posto del girone L. Il meteo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile, venti deboli o moderati da nord-ovest nel pomeriggio Bora, temperature massime tra 27 e 30 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto, con voi Isabel Vidaic. Il Sabor ha respinto due proposte legislative del movimento Mogemo che puntavano ad aumentare del 20% le pensioni dei veterani della guerra patriottica. Secondo i promotori, la misura avrebbe corretto una disparità tra i veterani pensionati con la legge speciale sui combattimenti e quelli che dopo il conflitto hanno continuato a lavorare fino alla pensione ordinaria. Il governo e l'HDZ hanno però bocciato la proposta, definendola parziale e priva di effetti concreti per la categoria interessata. Intanto il Parlamento prosegue oggi l'esame delle modifiche alla legge sulla statistica ufficiale. Il provvedimento, presentato con procedura d'urgenza, punta ad adeguare il sistema statistico croato alle norme dell'Unione Europea e a rafforzarne l'efficienza. Come spiegato dalla direttrice dell'Istituto Nazionale di Statistica, Lidia Berkovic, le novità consentiranno di produrre dati statistici ufficiali anche in situazioni di emergenza o di crisi. Ultimi aggiornamenti nel caso dell'incidente marittimo di domenica scorsa in Dalmazia tra Brazza e Solta. Il primo ufficiale del catamarano Crillo Eclipse è stato trasferito al centro di detenzione. Il 33enne, accusato di aver messo in pericolo la sicurezza della navigazione marittima, provocando un incidente con conseguenze mortali, rischia fino a 15 anni di reclusione. L'Alta Corte di Belgrado ha condannato con sentenza di primo grado i genitori di Kosta Kecmanović, il ragazzo che nel maggio del 2023 divenne autore della strage nella scuola elementare Vladislav Ribnikar, uccidendo 10 persone e ferendone altre 6. Il padre del ragazzo è stato condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione per reati di abbandono, maltrattamento di minore e delitto contro la sicurezza pubblica. La madre dovrà invece scontare una pena di 2 anni e 11 mesi per atto di abbandono e maltrattamento di minore. Il giovane autore della strage, che ha sconvolto tutta la regione, non è processabile per legge. Al momento della tragedia aveva meno di 14 anni e quindi è stato trasferito in una struttura psichiatrica dove si trova tuttora sotto sorveglianza. Il Ministero dell'Edilizia e del Patrimonio Statale ha pubblicato due bandi per il cofinanziamento dell'installazione di ascensori e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che per il restauro delle facciate degli edifici storici tutelati. Le domande possono essere presentate fino al 31 agosto. Lo Stato coprirà fino a un terzo delle spese per l'installazione degli ascensori, con ulteriori contributi previsti dalle amministrazioni locali. Un secondo programma riguarda invece il recupero delle facciate di edifici di valore storico e culturale. Anche in questo caso il governo finanzierà un terzo dei costi, mentre le città e i comuni aderenti dovranno garantire una quota equivalente. Priorità sarà data agli edifici più datati, maggiormente danneggiati e con interventi capaci di migliorare l'efficienza energetica. Parenzo è la città croata con il maggior numero di nuove imprese create. Secondo gli ultimi dati sono 6,68 aziende ogni 1000 abitanti, il valore più alto registrato in Croazia. Un risultato che conferma il dinamismo economico della città, sostenuto dagli investimenti nelle zone imprenditoriali, dagli incentivi alle nuove attività e dai programmi a favore di start-up e artigiani. Negli ultimi 5 anni il programma cittadino per la promozione dell'imprenditoria ha coinvolto oltre 330 imprenditori. Il sindaco Loris Šurić ha attribuito il primato soprattutto al lavoro degli imprenditori locali, assicurando che la città continuerà a investire nello sviluppo economico e nella creazione di nuovi posti di lavoro. Il meteo: per il resto della giornata prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile. Venti deboli o moderati da nord-ovest, nel pomeriggio bora. Temperature massime tra 27 e 30 gradi. Grazie per averci seguito, prossima edizione il GR delle 16:30.
2: You made a lot of money out of your music?
3: Money. How much is that for you?
2: Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
3: No.
2: Are you a rich man?
3: What do you mean rich? What do you mean?
2: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
3: Was it trying to make you rich?

0: Mug. Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istroveneto con Ariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Balladur, moi balladur.
3: Na balladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Buon pomeriggio dal programma italiano, in studio Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'intesa a Ginevra per il cessate il fuoco. Sabor, respinte le proposte per l'aumento del 20% delle pensioni ai veterani. Dopo quasi 34 anni al Sabor, Furio Radin lascia il Parlamento croato. Regione Istriana e Trento rafforzano la collaborazione per la tutela delle minoranze linguistiche. Mondiale, esordio amaro per la Croazia, sconfitta 4-2 dall'Inghilterra. Il meteo, per il resto della giornata prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile. Venti deboli o moderati da nord-ovest, nel pomeriggio bora. Temperature massime tra 27 e 30 gradi. Domani soleggiato, nel pomeriggio possibile qualche locale rovescio. Venti deboli o moderati da sud-ovest. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 30 e 30 gradi.

0: Domani a Ginevra è prevista la cerimonia formale per la firma del memorandum d'intesa che punta a mettere fine alle ostilità tra Stati Uniti e Iran. In realtà il documento, composto da 14 punti, è già stato sottoscritto in forma digitale nei giorni scorsi dal presidente americano Donald Trump e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. L'accordo prevede il mantenimento del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Ormuz alla navigazione commerciale, un progressivo alleggerimento delle sanzioni contro l'Iran e l'avvio di un negoziato di 60 giorni per affrontare i nodi più delicati, a partire dal programma nucleare di Teheran. Il Sabor ha respinto due proposte legislative del movimento Mojemo che puntavano ad aumentare del 20% le pensioni dei veterani della guerra patriottica. Secondo i promotori, la misura avrebbe corretto una disparità tra i veterani pensionati con la legge speciale sui combattimenti e quelli che dopo il conflitto hanno continuato a lavorare fino alla pensione ordinaria. Il governo e l'HDZ hanno però bocciato la proposta, definendola parziale e priva di effetti concreti per la categoria interessata. Intanto il Parlamento prosegue oggi l'esame delle modifiche alla legge sulla statistica ufficiale. Il provvedimento, presentato con procedura d'urgenza, punta ad adeguare il sistema statistico croato alle norme dell'Unione Europea e a rafforzarne l'efficienza. Come spiegato dalla direttrice dell'Istituto Nazionale di Statistica, Lidia Berkovic, le novità consentiranno di produrre dati statistici ufficiali anche in situazioni di emergenza o di crisi. Dopo quasi 34 anni tra i banchi del Sabor, Furio Radin, storico rappresentante della minoranza nazionale italiana, si prepara a lasciare il Parlamento croato. Il deputato che vanta la permanenza più lunga nella storia del Sabor ha fatto richiesta di sospensione del mandato per chiudere così la sua carriera parlamentare. Il congedo ufficiale di Radin al Sabor avverrà mercoledì prossimo, 24 giugno. Ricordiamo che il suo percorso politico è iniziato nel lontano 30 maggio 1990. Nel corso della sua lunga carriera, Radin ha rappresentato la comunità nazionale italiana, ricoprendo anche altri incarichi di rilievo, tra cui la presidenza della Commissione parlamentare per i diritti umani e i diritti delle minoranze nazionali. Dal 2017 ha inoltre svolto il ruolo di vicepresidente del Sabor. Al suo posto entrerà il neoeletto presidente dell'Unione Italiana, Marin Corva, indicato come supplente nella lista della minoranza italiana alle parlamentari del 2024. La comunità degli italiani di Torre ospiterà sabato 27 giugno la prima sessione della nuova Assemblea dell'Unione Italiana eletta lo scorso 31 maggio. La seduta si aprirà con la costituzione degli organismi elettorali e di verifica dei mandati, per poi procedere all'elezione del Presidente dell'Assemblea, del Vicepresidente e dei vari comitati previsti dallo Statuto, compreso il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo. All'ordine del giorno anche l'esame delle modifiche statutarie e delle linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2026-2030. L'Assemblea eleggerà infine i componenti del nuovo Esecutivo, che sarà guidato da Paolo De Marin. Il presidente designato ha già annunciato una riorganizzazione della struttura della Giunta con il passaggio da 7 a 9 settori, tra cui identità e demografia e bilinguismo e diritti acquisiti. Torniamo all'estero. L'Alta Corte di Belgrado ha condannato con sentenza di primo grado i genitori di Kosta Kecmanovic, il ragazzo che nel maggio del 2023 divenne autore della strage nella scuola elementare Vladislav Ribnikar, uccidendo 10 persone e ferendone altre 6. Il padre del ragazzo è stato condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione per reati di abbandono, maltrattamento di minore e delitto contro la sicurezza pubblica. La madre dovrà invece scontare una pena di 2 anni e 11 mesi per reato di abbandono e maltrattamento di minore. Il giovane autore della strage, che ha sconvolto tutta la regione, non è processabile per legge. Al momento della tragedia aveva meno di 14 anni e quindi è stato trasferito in una struttura psichiatrica dove si trova tuttora sotto sorveglianza. La Croazia perde posizioni nella classifica europea della qualità delle acque di balneazione. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, il nostro paese scende dal quinto al dodicesimo posto con l'86,2% delle aree balneabili classificate di qualità eccellente, contro valori superiori al 95% registrati negli anni scorsi. Un risultato che non compromette la sicurezza delle spiagge croate, ma che rappresenta un campanello d'allarme per il settore turistico. A livello europeo il quadro resta positivo. L'85% delle aree monitorate ha ottenuto il giudizio massimo e il 96% rispetta gli standard minimi dell'Unione Europea. In testa la graduatoria c'è Cipro con il 100% delle acque eccellenti, seguita da Grecia e Bulgaria. L'Italia è ottava con l'89,8%, mentre la Spagna precede di poco la Croazia all'undicesimo posto. Il Ministero dell'Edilizia e del Patrimonio Statale ha pubblicato due bandi per il cofinanziamento dell'installazione di ascensori e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che per il restauro delle facciate degli edifici storici tutelati. Le domande possono essere presentate fino al 31 agosto. Lo Stato coprirà fino a un terzo delle spese per l'installazione degli ascensori con ulteriori contributi previsti dalle amministrazioni locali. Un secondo programma riguarda invece il recupero delle facciate di edifici di valore storico e culturale. Anche in questo caso il governo finanzierà un terzo dei costi, mentre le città e i comuni aderenti dovranno garantire una quota equivalente. Priorità sarà data agli edifici più datati, maggiormente danneggiati e con interventi capaci di migliorare l'efficienza energetica. In ambito locale, la Regione Istriana e la Provincia Autonoma di Trento rafforzano la collaborazione nella tutela delle minoranze linguistiche e culturali. Una delegazione istriana ha partecipato a Trento a un incontro dedicato allo scambio di esperienze e buone pratiche nella valorizzazione delle comunità minoritarie. Nel corso della visita sono stati presentati i progetti avviati dalla Regione Istriana per promuovere il bilinguismo e la lingua italiana, tra cui la segnaletica bilingue, i corsi di italiano e il sostegno ai programmi radiotelevisivi in lingua italiana. Particolare attenzione è stata riservata anche alla salvaguardia dell'istroveneto e delle altre lingue minoritarie. L'incontro ha confermato l'importanza della cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio linguistico e culturale e ha rafforzato i legami tra due territori che condividono una forte tradizione multiculturale. La vicepresidente della Regione Istriana, Jessica Acquavita.
1: L'obiettivo era quello di conoscere meglio le due realtà che io reputo essere affini e che condividono delle specificità e delle peculiarità, come appunto le minoranze linguistiche a Trento, le minoranze nazionali qui da noi. Noi siamo l'unica regione ufficialmente bilingue, dunque c'è questo bilinguismo, ma ci sono anche varie iniziative che portiamo avanti per promuovere non solo l'italiano come lingua ufficiale, ma anche tutti i dialetti della nostra regione, che è piccola ma è molto variegata. C'è anche una storia di regione al confine che accomuna le nostre due realtà e dunque abbiamo avuto modo di confrontarci proprio in questa tavola rotonda su quelle che sono le particolarità giuridiche, normative della nostra regione e della Provincia Autonoma di Trento, ma anche su quelle che sono le realtà delle minoranze linguistiche da loro nazionali da noi. Dunque abbiamo parlato del nostro statuto, della tutela e della promozione del bilinguismo a livello regionale e locale. Abbiamo ovviamente parlato anche dei progetti che la regione porta avanti o sostiene insieme ad altri enti proprio per la valorizzazione dell'italiano, quali i corsi di lingua italiana per i dipendenti pubblici, i corsi di italiano per i bambini prescolari degli asili della maggioranza nelle città bilingui, il sostegno alle news in lingua italiana nelle emittenti radiofoniche e televisive locali, ma abbiamo parlato anche di manifestazioni come il Festival dell'Istroveneto, il Festival dell'Istriotto, che sono volti a tutelare i dialetti della comunità nazionale italiana. Abbiamo parlato della storia della territorialità come progetto invece volto a sostenere quella che è la valorizzazione dell'identità istriana verso i più giovani. Dunque abbiamo avuto modo di fare veramente una panoramica di quella che è la realtà regionale in questo senso. Oltre alla tavola rotonda, la Provincia Autonoma ci ha fatto anche da guida, ci ha portato a vedere quelli che sono gli istituti di tutela delle minoranze linguistiche. Lì a Trento tre sono le minoranze, noi abbiamo avuto modo di vedere due istituti e due musei. Anche qua è stato bello capire come la minoranza linguistica ladina e quella mochena, in due delle valli del Trentino, promuovono quella che è non solo la loro lingua ma anche l'identità. Da questo punto di vista ci sono tanti spunti su cui lavorare. Da anni parliamo di quella che dovrebbe essere la futura casa dell'Istroveneto, sappiamo che si stanno realizzando le case e i centri interpretativi che riguardano l'Istriotto, dunque è stato bello vedere e toccare con mano quello che fanno in Trentino, e dai rappresentanti delle minoranze linguistiche ovviamente c'è stato subito questo interessamento, questo scambio verso le realtà regionali, quali possono essere il nostro museo etnografico, piuttosto che le varie associazioni, sto pensando al centro interpretativo della lingua valacca, c'è stato subito un interessamento in questo senso per creare rete e per cercare poi di concretizzare anche questi incontri, magari attraverso delle progettazioni comuni anche nell'ambito delle possibilità europee, dunque dei vari Interreg.
0: Parenzo è la città croata con il maggior numero di nuove imprese create. Secondo gli ultimi dati sono nate 6,68 aziende ogni 1000 abitanti, il valore più alto registrato in Croazia. Un risultato che conferma il dinamismo economico della città, sostenuto dagli investimenti nelle zone imprenditoriali, dagli incentivi alle nuove attività e dai programmi a favore di start-up e artigiani. Negli ultimi 5 anni il programma cittadino per la promozione dell'imprenditoria ha coinvolto oltre 330 imprenditori. Il sindaco Loris Peršurić ha attribuito il primato soprattutto al lavoro degli imprenditori locali, assicurando che la città continuerà a investire nello sviluppo economico e nella creazione di nuovi posti di lavoro. Sport, serata amara per la Croazia al suo esordio al Mondiale nordamericano. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Dalic è stata travolta dall'Inghilterra per 4-2. Un risultato che avrebbe potuto essere ben più pesante senza i miracoli compiuti da Dominik Livaković, che ha salvato più volte la porta croata. Al momento la Croazia si trova al quarto e ultimo posto del girone L. Prossimo test per i Vatreni, la sfida contro il Panama, in agenda mercoledì 24 giugno.

Il meteo: domani soleggiato, nel pomeriggio possibile qualche locale rovescio, venti deboli o moderati da sud-ovest. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 30 e 33. E per oggi è tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.